Yo wa sotom gettum be watan gumina ki ndiamdi sappo be minti sappo e joenay lutti segondi sedatan ha sudu radio eno non banno binomi on wakati en man doleni hande pamton ban kokoro don wakati en be ketene ha sudu radio wakati en man gel wari ragare do siftino on min so be o sidi ha yeso micro agidir go berkuda wakere technique bakki abdullahi be on ballito mo fatime mala to kayum bo kayum woni ayno kutin e sudu radio ndum be do mari den ha wakati en be ketene ha sudu radio be fulfulde to Allah moye min be modon

0: Assalamu alaikum. Sa così è di chi ho tutto sa troni carra di chiato e tutto bene. De chi che di grammato collaborato non qui chi chiede non chi chiama di mandare a tecnicien grede san felicano ci curtir che ha regi d'antenne jim terrogici cabin tecnic ragna fidel che ha il micro da un chi chiama sale mohammed sale saga cabin tecnic grede donna che mora per fatta car cabin tecnic.
1: Ascatter un'arde, ciao, una zucchina, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'arde, un'ar

Sao così de que morto foi sai si che era de che si bene. De que di grama do colabora tanano che che me donen che che me de mandra tecnician grede san fil chi cane shukur turk. Che regi d'antenne Jim Terroje chi cabine technique cragna fidel. Car micro da no che ngana sale Mohamed Sale a de tanano che tanda Umar Idris Umar era la barala la barangenda. Allah ki so fikere ka sa to zor de que digre be kene fordanok. Ama chatrana la gofrikena mo shana la shafena tanda ni ka Allah rahim jino. Satozo sawa sawa durfa da shadare rigrire ga nagoyne satozo sawa sawa kargu ji sharafa kala choyene ngene assalamu alaikum.